0: cerchiamo di portare avanti questa idea, Domani alla Matarazzo ne parleremo agli amici. Che ne dici dell'idea di mandare una circolare a tutta la colonia italiana?
1: Este foi o diálogo que se ouviu na noite de 12 de agosto de 1914 entre os senhores Luigi Servo e Luigi Emanuele Marzo. E na manhã de 13 de agosto, o jornal A Fanfula publicava em suas páginas uma nota que despertava a atenção de toda a colônia italiana.
0: Senhor diretor, chiedo um pouco de espaço no seu jornal para escrever poche parole. Ecco di chi si tratta. Alcuni noti footballers italiani, soci però di clubi locali, mi hanno incaricato di scriverle a proposito di un loro progetto di cui il suo giornale si faccia propugnatore e propagandista. Noi abbiamo in San Paolo, affermano i citati sportivi, società di football dei tedeschi, degli inglesi, dei portoghesi, dei cattolici e dei protestanti, ma non una società che sia composta esclusivamente da sportivi italiani. Eppure essendo la nostra colonia la più numerosa dello Stato, ancora nulla si è fatto in questo senso. Calciatori italiani che sanno giocare bene in San Paolo ce ne sono. Perché di comune accordo non riuniamo gli anzidetti signori e come abbiamo associazioni nautiche, filodrammatiche, sociali, patriottiche, eccetera, eccetera, caratteristicamente italiani, non potremmo avere anche una società di football esclusivamente italiana? Questa è la proposta dei giocatori italiani. Alla vostra signoria il commento, Vicenti Rocognetti.